0: le migliori.
1: Maria Nazionale, storie piccerelle.
2: C'è fatta amora così.
3: C'è fatta amora così.

0: cicerilla che diventano importanti.
1: Era niente.
0: Era niente.

Si sta a ca, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Si sta a ca, siamo una coppia destinata a non perdere. Parlo di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parlo di te

0: Leo Ferrucci, a Chiù bella innamorata.
1: Sai, che tu mi piace assai, non te cagnasse mai, perché sia vita mia.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.
1: Tiene mente sta palomma, comma gira e comma vota, comma torna nata vota.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella Radio. Sono le 4 in punto.
1: Non lo hai ancora fatto?
2: Non l'hai ancora fatto?
1: Fallo adesso!
2: Fallo adesso!
1: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: ti arrendi.
1: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
2: Accendi Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Nando De Marco, Mille chiamate.

0: Canzoni napoletane. Nico Desideri, gli amanti.
1: La foglia che accarezza faccia tuoi, l'autunno che si porta meglio noi, ci fa da sfondo un'ottica.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane. Marsica e Rosario Miraggio, Una cosa sola.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
2: Tu volessi

0: non capisco.
1: Quando uomo può partire, mi raccomando, se vai lontano. Una cartolina, non ti scordare.
2: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto noi, Pino Danilo, Massimo Traino, Renato Carasone. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

monastero di Santa Chiara. Tengo cuore sicuro, sicuro. Ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli con me? Pensa a Napoli con me. Funganelle capimo. Questo corma si schianta quando sente gli dita gente che si è fatta malamente. Sto paese, ma perché?

0: canzoni napoletane. Tony Marciano, Cuore mio.
1: Ora parlo con te, tu mi dici il perché non mi fai più dormire. Scedato insieme a te già su 3 settimane, che stai male e fai finta che niente è cagnato.

ma manche se mi sta a sentire, tu continua a ta fastidio, come fosse colpa mia, vuoi cercare scusa, ma è a tu che lo ce va che soltanto si stonga un briaco.

0: Bella Radio.
1: Sono le 5 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

bella good. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore.
2: È bella.
1: Bella.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.
1: Direttamente dall'anagrafe, prima sezione maschietti, il vostro amico Totò vi avverte quanto segue. Abbassate il ritmo.

è salito su, casa, curretta, lascia, non trova niente più e restano a suo caso.

e molla manco bene la famiglia. Sa stive caramello di lui, a casa bambini da lui amato, si qualcuno li vota sta malato, e se ma prima di...

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.
1: Stai ascoltando
2: la musica di Bella. Bella Radio.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

servo. Poi giù lo sciallarano. E sta in ginocchio a circa la paradona.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: Bella Radio. Sono le 5 e 59 minuti.
1: Mr. Hyde e Gianluca Capozzi, Amami a modo mio.
2: I giorni passano e non ci aspettano, e sono suggestioni quelle che restano. Immaginavo un mondo, ma adesso sono sveglio.

0: Canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando in fondo voglio a te, pure si sta m'appiccicata e tu dici non parlami più.

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Giovanna De Sio e Leo Ferrucci, come t'amo.

0: mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Francesco da Vinci, mamma mia.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Mimmo Dani, Io canto.

Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Anthony e Giusy Attanasio. Mama, non mama.
1: Che una volta ci siamo incontrati solo per fare amore, io sono ancora fidanzato, non la ci capisco.

canzoni napoletane. Marco Calone t'ha già portato una rosa.

0: Daniele De Martino, tu sei importante.
1: Occhi che non posso incontrare, perché forse è un mio sbaglio a farci separare. Cose che non

Quante volte la vorrei stringere forte al mio petto e fare insieme a lei tutte quelle cose mai fatte. Quante volte la vorrei guardare mentre dorme per vedere come piange se si sveglia di notte. Quante volte sogno che mi chiama

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella, bella radio. Canzoni napoletane.

0: sono innamorato di te.
1: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
2: Bella radio, canzoni napoletane.
3: Nicola De Pane, Io con lei.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità?

0: La radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Oh, oh, oh, bella, bella radio.
2: Canzoni napoletane. Salvo Veneziano, gelosa è chi sta amore.

canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te,

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964 o www.miralpeaceparking.it.

E mo che stai tremando a fare? Tanto prima Rocco Simon accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Alessandro Spitaleri, Tussina Musica.
2: Te vega già mi manca usciato, come se ho tempo

0: fosse un miracolo d'amore che mi fa vivere, che mi fa vivere pure quando sto male.
1: Bella.
2: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
3: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
4: Finito. Ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: un'opera d'arte?
5: Già! Ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
8: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
8: Boutique della Frutta Marano e Figli.
7: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
8: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio.
11: Bella. Canzoni napoletane.
12: Gianni Ventura. Come si fa?

0: canzoni napoletane.
1: Buongiorno, buongiorno. Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto, in fondo in quel vuoto io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.
2: Che mattinata, che mattinata, fammi anche gli applausi, niente, niente, proprio una mattinata moscia, una mattinata moscia, capite, gli quattro applausi, mettilo a fare così, mettile, diglielo Sebastiano, diglielo, mettile qualche applauso, pedrindindine, porcaccia la miseria, aerea, qua dobbiamo cambiare tutto, dobbiamo cambiare. Dov'è? Perché ride? E rido abbonda sulla bocca degli sciocchi. E comunque buongiorno. Io sono Francesco, questa mattina sarò con voi, oggi è venerdì, caro popolo di Bella Radio, sono stanco di questa dura settimana di lavoro, settimana dura, come dice qualcuno che... Vorrei fare un saluto, e poi lo facciamo i saluti, ora dobbiamo fare i saluti. 3888292885. Allora, intanto, ma mia mamma, come è andato il compleanno ieri? Ti sei addivettuto? No, poi ti fanno le peste? Venga, c'erano 200 persone, c'erano 80 persone, eccetera, il tuo compleanno, inviti le persone, e quindi è il tuo compleanno. Ma ora sapete come si usa il compleanno di questi ragazzuoli di oggi, voi ragazzuoli? Fate il compleanno e mi invitate. Sei invitato qua al mio compleanno al ristorante Fricchi Franchi, ok? E poi devo pagare. Ma se sono un invitato al tuo compleanno, che vuol dire che devo pagarmi la pizza? Io ho la cena, quello che sarà di essere. Spiegatemelo. Quando invitate per i compleanni è a gratis, è vero che io ti faccio il regalo, ma ci mancherebbe. Ma non mi fare pagare la pizza, se no hanno che invito è? L'invito te. Capisci a me? Oh, vabbè. No, così, una cosa a caso. Siamo per tutti i rodi. Non si fa il compleanno. Quando tu mi invita al compleanno, al tuo matrimonio, è come se tu mi invitassi al tuo matrimonio, io mi devo pagare per mangiare, devo pagare, è normale, no? Io ti faccio il mio regalo, ma non devo pagare. La stessa cosa il compleanno, tu mi inviti ma non devo pagare. E pollo chi ci va? Secondo me il pollo è chi ci va a questi compleanni. Non ci dovete andare, perché se siete invitati ai compleanni non dovete andare a pagare. Comunque, questa mattina mi è girata così. Domani non lo so.

0: Ah, che bello! Papà, bella radio canzone napoletana. No, io ci parlo di solo perché questa è bella radio canzone napoletana. Mi raccomando, se vi chiamano, bella radio canzone napoletana, bella radio canzone. Buongiorno, Pippo!
1: Canzoni napoletane.
0: Ecco appunto.

0: Bella ti sveglia.
1: Bella radio, bella radio.
0: Canzoni napoletane.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia! Bella ti sveglia! Bella ti sveglia!

0: camionista, camionista, camionista, camionista, sto cercando la camionista.
1: Buongiorno direttore Francesco, buona giornata.
0: Ma che me l'avete messo accelerato qua, Pippo? Aspetta, aspetta, Pippo, che cazzo.
1: Buongiorno direttore Francesco. Buona giornata, sempre da Pippo, sì. Sant'Andrea, buongiorno per tutti e buon lavoro.
0: Ah, per davvero.
1: Facciare, sta piovendo, direttore, sta piovendo.
0: Bene, bene, finalmente un po' d'acqua, bene, ci voleva. Qua ancora non piove, spero che piova anche qua dalle nostre parti, a Catania, spero che piova anche qua, perché non piove, quindi spero che piova. Beh, allora, quindi sei a Giara perché camionista, camionista, solo questo mi ricordo, il resto non me la ricordo, la bella la bella canzone di Gianni Pezzosi. Va bene, che vi posso dire questa mattina? Ieri poi non ho avuto il tempo di fare l'angolo dedicato alla musica siciliana, me ne rifarò oggi, senz'altro. Siccome devo fare tante di quelle cose che non lo so neanche io quello che devo fare, quando uno ha tanto da fare, poi dici che cavolo devo fare per primo? Non me lo ricordo. E allora poi che fai? Saluti a Salvatore di prima. Ciao Salvatore di prima, detto Salvatore di prima. Tore. Tore. A proposito di saluto, a chi dobbiamo salutare? Salutiamo a Domenico Spadaro, a Massimo, buongiorno, Massimo vecchio, buongiorno. Saluto a Rosario, saluto a Rosario, ma a Rosario. Saluto a Fio Bonnici, buongiorno. Saluto a Domenico Spadaro, l'ho detto, a Sebastiano Toro, a Luciano Colombrita che ieri alle 7, lui è arrivato la sera, lui alle 7 spegne il telefono, tu ci vuoi chiamare alle 7:10, non esiste. Lui alle 7 si mette in pantofole davanti alla televisione, spegne il telefono e non esce più. Non esce più. Poi si rifà il sabato e la domenica, che poi hai permesso di uscire. Sabato e domenica può uscire. Che devo dire? Questo saluto l'ho salutato. Saluto tante di quelle persone che poi mi dimentico. Anche devo salutare. Aspetta, vediamo che mi dice Pippo. Scusate, no, perché era un discorso aperto quello di Pippo. Pippo, che volevi dire? Cosa aggiungi?
1: Direttore, Francesco. E ho sentito che fai le canzoni siciliane. Devi far ascoltare una bella canzone siciliana di Giovannella Urso. Urso.
0: Urso, sì.
1: Quella della Sicilia. Sicilia terra profumata, cuvena da Sicilia, cozzeno. E di finessine, dai, che dice è bella questa canzone per tutti gli emigrati che sono fuori dalla Sicilia.
0: Hai visto, Pippo, che io ci penso a queste cose, caro Pippo? Io penso alla nostra Sicilia. Io ogni giorno, si vede che non ascolti sempre la radio, Pippo, ogni giorno ho l'angolo dedicato alla musica siciliana. Come si fa?

0: Ogni volta che penso, o guardo mi sostrego e poi salgo con mio mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure il silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella ti sveglia! Solo la musica di Bella Radio ti sveglia!
2: Non solo alcolici!
3: In grosso e dettaglio!
2: Spegni la tua sete!
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
2: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
3: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
2: Info 348 10 50 454!
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
7: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso.

0: even in the dark sono ad uscire.
1: La canzone di Melchiorre Antona, quando sarà un mondo, Melchiorre Antona, bene, è una canzone scritta tra l'altro da Gianni Vezzosi, infatti dal video vediamo che c'è dalla voce, c'è Gianni Vezzosi. Oh, va bene, che ora sono? No, alle 8:30 ho deciso quest'oggi di andare con l'almanacco, ah no, se no non ci arrivo. Caro popolo di Bella Radio, vediamo cosa dice l'almanacco quest'oggi. Quest'oggi l'almanacco dice che è il 184esimo giorno dell'anno di questa 27esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 181 giorni. Quindi già abbiamo superato la metà, 365 fanno 182 e mezzo, siamo a 181 a 362. Se in un anno ci sono 365 abbiamo superato la metà dell'anno. Questa è la matematica. Facciamo gli auguri a Tommaso oggi, perché oggi

0: Caro popolo di Bella Radio e San Tommaso, e non ci credo se non ci metto il naso, caro Tommaso. E poi dovete sapere che San Tommaso è anche il protettore di architetti, artisti, carpentieri, geometri, giudici, muratori e scalpelline. E vai, Tommaso! Cosa diciamo oggi? Ora ve lo dico io, venerdì 3 luglio. Vi do il proverbio del giorno. Luglio, sole e calore maturano frutti e amore. La frase di oggi. C'è un solo modo per capire in che direzione andare. Devi seguire la tua paura. Essa ti mostrerà la vita. Quando mi ci metto, c'è un solo modo per capire in che direzione andare. Devi seguire la tua paura, essa ti mostrerà la via. Fatti salienti, si celebra oggi la giornata internazionale senza sacchetti di plastica, nata per sensibilizzare cittadini e istituzioni sull'impatto ambientale della plastica. L'obiettivo è quello di promuovere comportamenti più come si dice, comportamenti più sostenibili e ridurre l'inquinamento di mari, fiumi e territori, perché in quanti le buste di plastica le fate volare, via c'è un mare, a mare, qua c'è un ruscello, via un ruscello, no, non è così, non funziona così, fatela differenziata, mi raccomando. 1886 presenta la prima automobile, 140 anni fa, figuratevi, e che per decine di metri tra lo stupore della gente con il figlio che segue il papà sopra questa macchina, perché per riempire il carburatore di benzina, quella a piedi, benzina, e gliela buttavano nel carburatore. Grande la vita, grande, bene. Oh, 1985 succede il ritorno al futuro, sbarca al cinema. Sono già 41 anni. Buono, 41 anni, buono. Oggi Tom Cruise fa 64 anni, che mi interessa? Flavio Insignia compie 61 anni, mi interessa? No, e quindi, che cazzo devo fare? Poi invece cosa posso dire che... Jim Morrison moriva 55 anni fa, un grande artista Jim Morrison. E poi 9 anni fa, come oggi, moriva Paolo Villaggio. Come passa il tempo? Ditemelo! Come passa il tempo? Dalmuccio vi scuso, buongiorno. Buongiorno anche a Gaetano da Gravina.
1: Che sei una donna così poetica, anche nell'errore

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
4: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Cambia mood, cambia marcia.
6: Mondo Bici, Rent Car.
5: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
6: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
5: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
6: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
5: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
7: 342 64 18 410.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.

Tu e mamma, la bella canzone di Andrea D'Amore. Ah, io tua mamma, a proposito, c'è un bacione da parte di Jonathan ad Alessandro Indelicato ed Orazio del Chiosco, che lavora al chiosco, Orazio del Chiosco. Un bacione da, da Jonathan e anche ad Alessandro Indelicato. Buona giornata, Perché hai messo la base questa qua di Natale? Ancora per Natale, prima c'è Ferragosto e poi ci pensiamo a Natale. Ci pensiamo dopo. Infatti che guarda la TV, vedi che c'è la neve che scende, però bella, partecipa con una telefonata, segui tu, segui in tutto il mondo www.bellaradio.it, seguici anche su DAB in digitale, la radio in digitale, perché nella vostra automobile, quelle che sono uscite dal 2000 non mi ricordo, 2019, hanno il DAB, la radio in DAB, oltre all'FM c'è pure il DAB. Una volta c'erano le onde medie, ora c'è il DAB. Noi siamo presenti in DAB perché il futuro della radio è il DAB. Quando tra qualche anno, non si sa ancora, l'FM non ci sarà più e ci sarà il DAB, Digital Audio Broadcasting. Popolo, detto tutto questo, io volevo parlarvi di oroscopo. Iniziamo prima perché poi dopo viene qualcuno che non mi fa lavorare più e io già lo so, poi si mette a bardiare e non mi fa fare niente. Quindi Popolo dell'Ariete, vediamo il nostro amore, visto che faccio parte dell'Ariete. Il mattino porta impazienza, ma nel pomeriggio trovi il modo giusto per farti capire. Buono. Il lavoro. Giornata utile per risolvere questioni pratiche rimaste aperte. Salute, energia alta, evita tensioni inutili. Ci mancherebbe. Il Toro, vediamo un po' il Toro. L'amore. Hai bisogno di serenità e conferme concrete. La sera porta complicità e dolcezza. Il lavoro del Toro, buon momento per consolidare una posizione, un accordo. La tua salute, caro Toro, energia stabile, mantiene ritmi regolari. Il Jamal, l'amore. Dialoghi vivaci, coppie lignore, bastoni e incontri interessanti. Una conversazione può sorprenderti positivamente. Il lavoro, ottima giornata per contatti, riunioni e nuove idee. La tua salute, energia mentale intensa. Concediti qualche pausa prima che esce il fumo. E poi parliamo del Cancro, l'amore del Cancro. Com'è? Oh, ve lo dico io com'è la vostra giornata, amici del Cancro. Sensibile e intuitivo, oggi percepisci subito chi è sincero con te. La sera favorisce il romanticismo. Il lavoro, buona giornata per portare avanti un progetto personale. Dulcisce in fondo la tua salute, caro Cancro, energia delicata. Ascolta i tuoi tempi. Piano piano, che va piano, va sano e va lontano. Torno tra poco, intanto questa bella canzone di Nino D'Angelo, Batticuore. Canta.

0: sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.

donna da tale Galletta era con questa canzone che si intitola Donna. Amici del Leone, no, questa mattina ho deciso così, andare in fretta con l'oroscopo. Amici del Leone, parliamo di amore, hai bisogno di attenzione autentiche più che di grandi parole. La sera favorisce momenti speciali. Il lavoro, meglio agire con discrezione e preparare il terreno. La salute, energia buona, alterna attività e relax. Ora sì, ora no. Era il segno del Leone. La Vergine, popolo della Vergine, l'amore, chiarezza e semplicità rafforzano un rapporto. La sera porta serenità emotiva. Il lavoro, ottimo momento per organizzare e pianificare, bravi. E la salute, energia equilibrata, equilibrata, segui le tue buone abitudini. Parliamo della bilancia, la bilancia, la bilancia, l'amore, un confronto sincero può riportare armonia. Il lavoro, collaborazione positivi, se eviti indecisioni, sii deciso nelle tue cose. La salute, energia variabile, rallenta il ritmo. E parliamo dello scorpione. L'amore, emozione profonde e forte complicità con chi ami. La sera favorisce passione e sincerità. Il lavoro, intuito molto utile nelle decisioni importanti. La salute, energia intensa, trova momenti di calma. Che c'era quello? Davide era Leone. C'è poi Concetto, c'è Davide, c'è Concetto, Davide. Davide, Leone, che me ne frega a me del Leone, caro amico mio Davide. Quindi, una bella canzone di Gianni Celeste, sì.

0: bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: A Catania il termometro sale.
3: E sai cosa scende?
4: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
3: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
4: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
5: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964 o www.miralpeaceparking.it.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: Bella ti sveglia.
7: Bella radio, bella radio.
4: Canzoni napoletane.
8: Bella radio, bella radio.
4: Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
9: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo, agli amici di Bella Radio. Un minimo di bassa pressione in movimento dalle nostre regioni del sud Italia verso lo Ionio determinerà in questa giornata di venerdì episodi temporaleschi sulla Sicilia, concentrati soprattutto durante le ore pomeridiane. Quindi in molte aree c'è il rischio di qualche rapido rovescio a sfondo temporalesco, localmente anche di forte intensità. Temperature in lieve flessione, massime generalmente non oltre i 30 gradi. Per il weekend poi tornerà di nuovo l'anticiclone, quindi prevediamo un fine settimana anche domenica all'insegna del sole. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

Non gridare! La mia campanellina si è rotta. Si è rotta la mia... Tony D'Antona, la mia campanellina si è rotta. Anzi, l'hanno rotta. No, se l'hanno rotta, perché delicatamente... Ma anche se io la butto a terra, lei non si può rompere. Amici del leone, vorrei parlare con voi che siete nati sotto questo segno dello zodiaco. Hai bisogno di attenzione autentica e più di grandi parole. La sera favorisce momenti speciali, questo è l'amore di oggi del leone. Il lavoro, meglio agire con discrezione e preparare il terreno. La salute, energia buona, alternatività e relax. Abbiamo la Vergine, l'amore della Vergine, carezza e semplicità rafforzano un rapporto, la sera porta serenità emotiva, il lavoro della Vergine, ottimo momento per organizzare e pianificare, e la salute, energia equilibrata, segui le tue buone abitudini. Parliamo della Bilancia, stamattina è così, perché già sono le 9 e quasi 10, bilancia, l'amore, un confronto sincero per riportare armonia. La sera favorisce tenerezza e dialogo, il lavoro, collaborazione positive, se eviti indecisioni, salute, energia variabile, rallenta il ritmo. Adesso parliamo dello Scorpione, l'amore, emozioni profonde e forte complicità con chi ami. La sera favorisce passione e sincerità, il lavoro, intuito molto utile nelle decisioni importanti. E infine la salute, energia intensa. Trova momenti di calma, trovali questi momenti di calma. Porca miseria, trovali.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella. Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Neo Melodica. Bella Radio.
2: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: Un'opera d'arte?
4: Già! Ma dove hai imparato?
5: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
5: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
5: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
0: Bella ti sveglia.
9: Bella radio, bella radio.
0: Canzoni napoletane.

canzone di Gioele Spadaro, Sole Mare Discoteca, Sole Mare Discoteca, Gioele Spadaro. Oh, salutiamo a Domenico, Domenico Spadaro, buongiorno. E anche a Salvo Spadaro, Salvuccio Spadaro, buongiorno, come stai? È vero, devo venire a trovarti, Salvo. Devo venirti a trovare. Ma un drink di un drank di una cosa di un'altra. Non vengo. Veramente mi risulta che dovevi venire anche tu, ma non mi risulta. Domenico è venuto. Domenico è venuto. L'amico Domenico Spadaro è passato parecchie volte. E tu invece. E vabbè, vengo io, dai, non ti preoccupare, amici del Sagittario, parliamo del vostro amore. Hai voglia di spontaneità e verità, una situazione si chiarisce. Il lavoro del Sagittario, buon momento per guardare avanti e fare progetti. E viene la salute, energia dinamica, muoviti fermo, muoviti di più, volevo dire, no? Muoviti fermo, come fai a stare fermo e muoverti? Muoviti di più. Il Capricorno, l'amore, le relazioni chiedono ascolto e disponibilità. La sera favorisce un clima più sereno. Niente, il Capricorno, un segno a caso. Il lavoro, giornata concreta e produttiva. Vero. La salute del Capricorno, energia costante, cura il recupero fisico, mettiti a dieta, mangiati le fritturine, le patate fritte, mettiti a dieta, figlia mia, mettiti a dieta. L'acquario, sento Toroiano, aspetta, aspettate, scusate, quando gli dico Toroiano, aspetta un minuto, Toroiano, che sto colloquiando, aspetta un attimo. Oh, era il Capricorno. Amici dell'acquario. Ah, ma poi come mi può chiamare quando parlo? Come mi può chiamare? Amici dell'acquario. Dialoghi interessanti e nuove prospettive nei rapporti la sera. Porta leggerezza. Il lavoro, idee innovative da sviluppare con metodo. Ed infine la salute, energia nervosa. Concediti più riposo. Finiamo con l'oroscopo? Finiamo con l'oroscopo? I pesci, l'amore, il romanticismo e sensibilità sono protagonisti.

0: Stai venendo? Muoviti fermo!
1: Muoviti fermo! Ciao,
0: gli stellati! Sì, sei in diretta! Moto! Moto!
1: Va bene!
0: Non è che è facile combattere con Sebastiano Toro, no. Se non fosse perché fossi che fosse la volta buona, io non ci combattisse. Ma vabbè, una bella canzone di Andrea Zeta insieme a Rosario Miraggio, Lacrime di Stelle. È stato un successone questa canzone.

Mario Miraggio insieme ad Andrea Z, anzi Andrea Z insieme a Rosario Miraggio, perché la canzone di Andrea Z era non di Rosario Miraggio, quindi Andrea Z, Lacrime di Stelle, Fiat Rosario Miraggio. Oh, questo è quanto. Tra poco, perché non lo abbiamo fatto, ma non abbiamo fatto, tra poco ci dedicheremo a quella che è a quella che è la non mi viene la parola. Sapete quando ce l'avete qua, nella lingua, qua, nella punta della lingua, ecco. Sapete quando ce l'avete nella lingua e non vi esce la parola giusta, siciliana, il detto siciliano, no, detti.

detti siciliani, sì. Tra poco i detti siciliani, tra poco l'angolo dedicato alla musica siciliana, invece immediatamente la nuova canzone di Gianni Ventura. Peccato, meglio no.

bella! Com'è bella radio canzone napoletana, la canzone di Gianni Ventura, peccato meglio no. Peccato meglio no. Na na na na na na. Bella. Ah, ma allora mi stai stressando. Ora, ora, intanto mi sta stressando, ascoltate, ascoltate. Hai visto? Suona. Ora, minuto, ora vengo, vengo, un attimo. Prima c'è Gianni Fiorellino.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia! Bella ti sveglia! Bella ti sveglia!

0: da Grasso, come bello vivere, come bello...
1: Bella radio.
0: Che ci fai là? Aspetta, non ti preoccupare, non ti preoccupare, perché tu non devi essere là. Tu devi essere qua, amico mio, qua devi essere, qua devi essere, qua devi essere. Amico mio, se tu e Bardman dalla faccia...
2: Buongiorno a tutti radioascoltatori, telespettatori. Ah, ora si vede di faccia, prima si vedeva il cozzo.
0: Sì, ma siccome io avviato cozzato, stavo lo cascando i capelli.
2: Da tempo che non vengo qua.
0: Intanto, signori, vi presento il nostro caro amico che si chiama Sebastiano Toro.
2: Yes. Magari.
0: Hai visto?
2: E se dicevo, era da tanto tempo che non venivo qua.
0: Sì. Siamo stati una pace.
2: Bravo, e ora sono qua e stiamo in inferno.
0: No, non siamo sempre una pace.
2: Ah, sì.
0: No, siamo sempre una pace, no, ci mancherebbe.
2: Stamattina mi ha chiamato mio figlioccio, Jonathan.
0: Ah, ti ha chiamato Jonathan stamattina?
2: Volevo fatta una dedica, tu dici che l'hai fatta.
0: Quella di prima?
2: E io te la faccio di nuovo.
0: Tu sei il padrone qua, puoi fare tutto quello che vuoi. Basta
2: quando,
0: che.
2: Ma non ci sei tu.
0: No, ma. Gianni Ventura, buongiorno.
2: Ciao Gianni Ventura. Che è in diretta anche lui?
0: Non lo so, penso che sta ascoltando la radio e ha mandato buongiorno.
2: Ha messo banane, ha messo i cipulli.
0: No, in questo periodo c'ha le cirase.
2: Ah, cirase, già.
0: In questo periodo c'è la cirase, ci sono le melune.
2: Le melune.
0: Ci sono tante cose.
2: Giovanni, dove ti trovi? In quale posto ti trovi? Dimmelo poi nell'orecchio.
0: Come dove si trova? Gianni Ventura? Gianni Ventura vuole sapere Sebastiano Toro. Mimbo, comunicazione di servizio. Ti fai anche le mezzo di cazzo tuo e tu qua dentro. Ma io sei a tua casa.
2: Io lo metto in nicchia.
0: Finitela.
2: Sei in ascolto?
0: Ma con cui ce l'hai? Popolo di Bella Radio, siamo con Sebastiano Toro che si sta facendo i fatti suoi
2: e
0: tra telefonate.
2: I fatti miei quando ho 2 minuti di tempo.
0: E che vuol dire? Spiegami.
2: Che quando io neanche tempo mi fatti cazzi me.
0: Ah? Non dire parolacce che siamo dalla radio. Le parolacce li può dire soltanto Fiorello.
2: Ah.
0: Fiorello può dire tutto.
2: E perché tu no?
0: E perché io non sono Fiorello. Io sono Francesco e la mattina mi sveglio presto.
2: Sì, ti svegli presto.
0: E poi. Stavo tempo che arrivo a casa, sai quando ci metto, vero?
2: Quando?
0: Ah! È mezz'oretta, il tempo che vediamo quello che trovo la confusione.
2: Mezz'oretta di che da fare piano piano.
0: Ma no, piano piano. Allora, dove eravamo?
2: Che dici?
0: Ah.
2: Un tuo collega che è stato dopo te.
0: Il mio collega ieri ha mandato una foto, l'hai vista la foto che ha mandato?
2: E noi ce l'abbiamo
0: mandata. E noi gliel'abbiamo mandata pure. Lui ha mandato la foto di un panorama a modo sonico, bisogna capire che era. Non lo so dove era.
2: Ah, sarà che era a Cesarò.
0: Che era? Pigliava, ha preso una foto e l'ha mandata, ma pure io lo posso fare. Prendo una foto di New York e te la mando.
2: Wow.
0: Ma è a New York! Che fa? Ah, quindi ti metto a discorrere, cara, i cose sono proprio in questa maniera. Avanti.
2: Ma che è? Cammina per fatto so.
0: No, è finita 3 minuti, ma mi ha parlato 3 minuti. E lui dopo 3 minuti dice basta, ti ha parlato assai.
2: Ah, sì.
0: Ah no.
2: Che bello compiuto.
0: Allora, facciamo una cosa, Sebastiano Toro.
2: Sì.
0: Tu gli fai questa salute. Io ho preparato una bella canzone su queste saluti.
2: E gliela dedichiamo a Jonathan.
0: A Jonathan? E magari ad Alessandro, no?
2: Io non lo conosco Alessandro neanche questo, ma siccome sono amici so, penso che.
0: Ma allora fai la dedica.
2: Ci sta, vero?
0: Ci sta, no?
2: Allora, Alessandro.
0: Indelicato.
2: Indelicato. E Orazio dal Ciosco.
0: Sì.
2: Che ci fa una grossa dedica.
0: Sì.
2: Jonathan. Vero?
0: Vero, Jonathan.
2: A sua volta, io a Jonathan
0: ci fai
2: faccio una concia dedica.
0: E che? Qual è?
2: E ci mando questa canzone da ascoltare. Jonathan, tutta per te.
0: Allora, abbesso tua cosa.
2: Uappolo quartiere. Ciao, Jonathan.

0: Sebastiano, allora questo era un Wappo da quartiere.
1: E l'ho dedicata
0: a Jonathan.
1: Jonathan, dici che non ci piace, invece è bello.
0: Come non ci piace?
1: Non ci piace.
0: Che
1: ma ci facciamo piacere lo stesso.
0: Che voleva dedicato? Un'altra canzone?
1: Ora ci dedichiamo di nuovo tu o mi nuovo io.
0: Sì. No, tra poco.
1: Comunque.
0: Intanto ti ringrazio per che mi hai portato.
1: Viene la viola a forno, no. Quella piccolina perché l'anno ti fa male.
0: L'anno mi fa male. Tu che hai mangiato stamattina?
1: Io mi sono mangiata la granita.
0: Cabrioscia senza brioche?
1: Con la brioche.
0: Con tuppo senza tuppo?
1: Con tuppo.
0: Ti ricreaste? Certo.
1: Allora gli facciamo la dedica.
0: A chi?
1: Alessandro Indelicato.
0: No,
1: E Orazio del Ciospo, da parte di Jonathan,
0: con
1: un grosso bacione.
0: Sta...
1: E io da parte mia ho dedicato a Jonathan, quattro quartieri.
0: Sì. Ma ci ci sta Jonathan che tutto ha un costo?
1: Certo, una raviola cara. Ragazzi, un buon lavoro e cercate di intuppare tutti i puttusi che ci sono a Catania.
0: Perché lavora nella manutenzione stradale.
1: Yes.
0: Senti, angolo dedicato alla musica.
1: Siciliana.
0: Sì.
1: Bello. Guarda che indovino chi è. Giovanni Allausso.
0: Manga, ma sei. Vai a vapore.
1: Ti fa sarezzare i canni, vero? Ti fa sarezzare i canni e picca, ti faccio crescere i papoli.
0: Mi fa rezzare i pila.
1: Voglio salutare Azzalia.
0: Azzalia.
1: La signora Maria di
0: Paghino.
1: Poi tutte le persone che ci vogliono bene.
0: Sì.
1: Un bacione grande.
0: Sì.
1: A Savuccio, mi scuso.
0: Sì. Stamattina non l'ho sentito.
1: C'è, è presente.
0: È presente.
1: Sì. Okay. E un bacione a tutti i radioascoltatori.
0: È un famonello allora.
1: Perché?
0: È presente, non manda il messaggio.
1: Posso non dolare la conferenza. Ogni tanto ci vince.
0: Ci sta. Giovannella Urso.
1: Come ascolta, si intitola
0: Ma chi ci posso fare?
1: Manco io che ci posso fare che è combattere con te.
2: Bella Sicilia, le più ascoltate, le più popolari.
3: Per ciò stasera dove
2: Bella Radio presenta Bella Sicilia, tutto il folklore della musica popolare siciliana.

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
3: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670
5: 894. Sei sempre presente anche quando non lo devi essere, no? È il nostro. Perché piangi? Guarda come piango.
6: La felicità è perché non mangi.
5: Ne saccio.
6: Perché sotto non ce n'è.
5: Ah, hai finito, no? Perché non guarda la TV, non capisce che ti stai grattando tutto il naso. Hai allergia?
6: No, mi sto guardando qua, sto facendo lo,
5: le occhiaie, le occhiaie.
6: Feeling,
5: ah, stai facendo il feeling, il feeling, ok.
6: Così, così.
5: La crema, aspetta, la metto io la crema. Oh, dai.
6: Me lo dici il detto siciliano?
5: Mi, abbiamo il detto siciliano, aspetta che ci mettiamo la canzoncella. Oggi sei tu il protagonista, oggi è venerdì
6: e Franco faccio... Faro, eppure lo...
5: È Franco Faro.
6: L'ho cresciuto a questo Franco Faro.
5: L'hai cresciuto a Franco Faro?
6: Abitava presso, presso Porte Mie.
5: Ah, dove? A
6: San Linere.
5: A Linere. Ah, da Mustariango allora.
6: Mustariango.
5: Da Mustarianghese, abitavo a Mustariango.
6: Sì.
5: Allora, tutta, il detto di oggi...
6: Tutta la famiglia. Suo papà che suonava, il Rusona, l'altro frate suona, l'altro frate suona i campanelli.
5: Da volte. Allora, il proverbio, il detto siciliano di oggi è meglio dire che saccio che dire che sapia. È meglio dire che ne so che dire che ne sapevo. In pratica, meglio dire lo so nel presente.
6: È meglio che non sapeva che tu cosa.
5: Che non lo sapeva col senno di poi. Però non sapeva.
6: Non sapeva. Però la migliore parola è quella che non si dice.
5: Ma chi sta in altro proverbio, in altro detto siciliano?
6: No, io seguo chi so.
5: Meglio dire lo so presente che lo sapevo nel senno di voi.
6: Io come chiedo di speranza e lottiamo a morire.
5: Meglio dire che saccio che dire che sapia. Caro amico mio.
6: La speranza e lottiamo a morire.
5: Caro amico mio Sebastiano Toro. Stavo cercando una canzone.
6: Ci sono arance.
5: stavo cercando una canzone per completare la giornata.
6: Mettici tesoro.
5: Di cui?
6: Di Don Mario Treve.
5: O tesoro?
6: O tesoro.
5: Tesoro. Perché tesoro di Mario Treve?
6: Perché è bella sta canzone.
5: Ah, è bella sta canzone.
6: A fine sera mi cantai.
5: Ta cantaste e ta suonaste da sola, vero? Ho capito. Me ne voglio andare.
6: Ma poi c'è 100 catene.
5: 100 catene, va bene.
6: Maranella.
5: Sì, ma c'è sempre la viola che mi hai mangiato.
6: Vabbè, non si raffredda, c'è il freddo.
5: Tan, tan. Eccola qua. Ce ne andiamo? Ce ne andiamo?
6: Buon weekend.
5: Buon weekend.
6: Weekend, ne vediamo lunedì.
5: Lunedì, bravo. Buona giornata.
6: Ciao a
5: buon
6: tutti.
5: Weekend.
6: Un buon bagno.
5: Oggi c'è malaiunnata.
6: No, è più fresca, però.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
4: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
8: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
7: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
8: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
7: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
8: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Bella, bella radio. Canzoni napoletane.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Ciro Rigione e Nancy Coppola. Che chiagna fa?
1: Ma che chiagna fa? T'ha deluso prima amore, tu perché stavo morì? Te ne stai facendo colpa, sarò brutta, chi lo sa? Ti sporcato tutto l'occhio che truccato un'ora fa. Usta chiusa rinda sta,

0: canzoni napoletane.
1: Nando Mariano, dedicata a te.
2: Quando tempo è passato, quando un momento bello ha già sciupato. E mo che sto qua, tu giuro, solo un momento bello te voglio regalare. Ma scendo da fianco a te, mentre tu dormi da strigna a me. Non te l'ho detto mai, senza di te non so che farei.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane.

Canzoni napoletane. Mauro Nardi, Vocca e Russetta Fragola.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene, 300 euro. Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Bella Radio.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Bella Radio. Bella Radio.
1: Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo agli amici di Bella Radio. Un minimo di bassa pressione in movimento dalle nostre regioni del sud Italia verso lo Ionio determinerà in questa giornata di venerdì episodi temporaleschi sulla Sicilia, concentrati soprattutto durante le ore pomeridiane, quindi in molte aree c'è il rischio di qualche rapido rovescio a sfondo temporalesco, localmente anche di forte intensità. Temperature in lieve flessione, massime generalmente non oltre i 30 gradi. Per il weekend poi tornerà di nuovo l'anticiclone, quindi prevediamo un fine settimana anche domenica all'insegna del sole. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: radio.
1: Bella. Canzoni napoletane. Carmelo Zappulla, Maledetto amore.

0: canzoni napoletane.
1: Gigi Finizio, appiccicate.
2: Stufo.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Asaia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia, dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane. LDA e H7, poesie clandestine. Se bastasse

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: A Catania il termometro sale.
4: E sai cosa scende?
5: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
4: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
5: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura. Cambia mood, cambia marcia.
6: Mondo Bici, Rent Car.
5: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
6: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
5: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
6: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
5: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.

0: sperma, ma gli sono furto.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
3: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
5: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

spento la tua luce, ti ho rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Franco Calone, che la ci metto sentimento.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: Canzoni napoletane. Gigi D'Alessio e Joliet, senza tucca.
1: Sì, tu, camacire in un garrien, t'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: senza turna.
1: Super grande affare vendere ed aurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
8: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
9: Bella radio.
10: Canzoni napoletane.

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando la cuscina. E quando la prima mattina mi sono scettato, o prima raggio di sole, l'ho portato a te.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
4: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
3: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
4: Boutique della frutta Marano e Figli.
3: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
4: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Le migliori.
6: Maria Nazionale, però te penso.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.

0: Nello Amato, a mogliera più carnale.
1: Soltanto una fotografia, a rete scritta.

per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie, sia compagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di sta canzone sono dedicate a te. Sia vita mia. Sia vita mia.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in Via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
4: Finito. Ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: un'opera d'arte?
5: Già! Ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in Via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
7: 342 64 18 410.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.

0: Bella compilation. Posizione numero 13.
1: Ma che vuoi? Tu mi hai visto mezza foto? È già innamorato.
0: Franco d'amore. Tu sì? No manicomio.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation, posizione numero 12.
3: Stefania Lai e Chiù Giovanette.

0: Sensation, posizione numero 11. Marsica e Mr. Hyde, O primo amore.
1: Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi.

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454!
2: Cambia mood! Cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Bella compilation, posizione numero 10.
6: Bema e Ivan Granatino o 4 maggio.

0: Dopo 4 match.
1: Ma che significa 4 match?
2: Bella compilation. Posizione numero 9. Rico Femiano, Guayunce. No.

0: Station torna tra poco. Gianni Vezzosi, cuoricino mio.
1: Ciao, cuoricino mio.
2: Ciao, amore.
1: Sono due giorni che non ti sentivo.
2: Non potevo chiamarti, scusami.
1: Io sono stato a letto.
2: L'immaginavo, sai?
1: Ho avuto

0: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia. In una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Bella compilation, posizione numero 5.
5: Nando Mariano, ma che pazzia!

Bella Compilation, posizione numero 4. Ciro Rigione e Antonella Rigione, Faccio Amore.

0: Bella Compilation, posizione numero 3.
1: Luciano Caldore, Si è innamorata mia.
2: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Se tu riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre

0: pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai su nata, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci fatti prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è propizio che può sapere. Ma tu ti vuoi sposare con me?
1: Bella compilation, posizione numero 2.

Bella compilation, bella compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
7: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
6: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
7: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche! Perché la protezione viene prima di tutto.
6: Pippo The King. La scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
7: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero Primo 70.
8: Bella.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Rosario Miraggio, vivi per lui.

Te voglio ancora quando te ne vai. Te voglio ancora quando stai lì, ti scala e mi dice, ci prima rimane, forse, chissà. E rimango solo in questa stanza d'albergo, sfiorando sto vietto, stillo in zona da soffrire. Oh, ma questo amore senza te. E pensa a sera quando stai qui, quando si da carezza e te non devo parlare. Farai l'amore.

non ci sono le parole per spiegare questo amore mio per te, che mi guardi così.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
6: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
5: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
6: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
5: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
6: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace. Aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio. Le migliori.
10: Gianni Celeste.

0: sogni quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne sogni quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornosi, a nascondivo le emozioni.

0: quelle migliori.
1: Gianni Fiorellino, grande amore mio. La tua

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in Via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
4: Finito. Ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: Un'opera d'arte?
5: Già! Ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio.
9: Le migliori.
3: Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: Mauro Nardi, innamorarsi.
1: Sapisse come tremmerà la paura, perché con te non sono mai sicuro. E giustamente non sei mai contento. Te stai pigliando pure la vita mia, ma non lo sanno i 18 anni tu. Chissà se è solo

quando scusso la sera con me stesso, mi penso che se non l'avessi mai incontrato le cose vecchie mi avessi accontentato. La storia non è fatta in un momento, perché è troppo poco di bagate ronca. E i sacci che rimane tutto stanco, e gli tremba troppo la paura. Perché st'amore non serve a niente.

0: Quelle migliori.
1: Carmelo Zappulla, una stanza d'albergo.
2: Adesso scusami, me ne devo andare.
3: No, no, ti prego, resta ancora un po'. Rimani ancora abbracciata a me. No, no, credimi, non è una scusa.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Bella Radio. Sono le 15 in punto.
5: Bella Radio. Bella Radio.
4: Le previsioni meteorologiche
5: in collaborazione con Trebi Meteo.
6: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo, agli amici di Bella Radio. Nella giornata di venerdì ritroveremo una fase a tratti instabile sulla Sicilia per un ablando minimo di bassa pressione e un spostamento da Sud Italia verso lo Ionio. E difatti ritroveremo della variabilità con temporali entro in pomeriggio su molte aree della regione. Rapidi, rovesci a sfondo temporalesco, però qualche fenomeno localmente potrebbe risultare di forte intensità. Temperature in flessione, massime generalmente non oltre i 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
2: 342 64 18 410.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.

0: Ima e Sven, ma gli sono fuori.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
3: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.

0: un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: canzoni napoletane.
1: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
0: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
0: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.

0: Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta i tuoi guardare in dacchi stuocchio e cammana pa mano furumare. Ma basta ti incontrare due minuti e ma basta capire non mi zittito. Ma basta che ti vedi so contenta una volta a mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad un pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che...

basta che ti faccia l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si arrava un che tu mi piace, ma basta poche idee perché sei bella, che sto respiro caldo un po' fra spalle, ma basta di pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzire.

0: rimasta sulla cama, stai vicino.
1: Super grande affare vendere ed orofollia, tanti soldi immediati ma che sinfonia.
2: Le orofollie non si fermano mai, compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato, subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sarà il momento. Me l'hai già sposato. Sì, me l'hai già sposato.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
3: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane.
3: Chiaro Sala. Francesco Bivona, Cor Carnal.

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: un'opera d'arte?
4: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
0: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
2: Cambia mood, cambia marcia.
8: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
8: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
8: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Giovanna De Sio, N'amore impossibile.

0: Giusy Attanasio e Natale Galletta. Io te penso.
1: Pronto? Sei tu? Scusami se chiamo a quest'ora di notte. No, ti prego. Ti prego, non riattaccare. Ha già parlato.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Io Calogero accolgo te, Luana, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre.
1: Nel peggio e nel dolore, nella salute e nella malattia, e diamanti onorati tutti i giorni della mia vita.
2: Un applauso a Calogero e a Luana, sono marito e moglie. Auguri.

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, a quando ci stai tu?

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
6: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
7: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
6: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
7: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
6: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
7: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
8: Bella radio. Sono le 17 e un minuto.
9: Bella radio. Bella radio.
8: Le previsioni meteorologiche
9: in collaborazione con Trebi Meteo.
10: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo, agli amici di Bella Radio. Si attende un fine settimana di generale stabilità sulla Sicilia dopo il vortice in quota con dei temporali nel corso di venerdì, ora spazio a un weekend soleggiato, cielo sereno, poco nuvoloso come dicevamo su un po' tutti i settori. Il vento ancora vivace nel corso di sabato dai quadranti settentrionali tra tramontana e maestrale, attenuazione del vento poi nel corso di domenica con temperature che torneranno un po' dappertutto a superiori 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5€ al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
9: Canzoni napoletane.
10: Marco Calone, bionda, mora, rossa,

0: e si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milani. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Arrivata, presente, buon pomeriggio belli, eccoci prontissimi, le 17.26, nuova puntata del C'è si sente. Anche oggi come sempre insieme fino alle ore 19, quindi io vi aspetto al 388-8292-885. Pronta a leggervi, pronta a fare tutto. Inizio a salutare Mimmuzzo che è sempre presente. Ciao Mimmo, com'è dalle tue parti? Qui ieri ha piovuto, oggi di nuovo. Antipatico sto tempo. No, l'altro ieri ha piovuto, ieri pomeriggio si è annuvolato, oggi di nuovo tuoni, però non ha piovuto oggi in realtà. Comunque ragazzi, io ci sono, come sempre vi aspetto. Mandatemi tanti messaggini, perché ovviamente se io sono qua è per tenervi compagnia e voi mi dovete scrivere. Poi dopo andiamo anche con le telefonate, come sempre, insomma sarà come sempre, scusatemi il gioco di parole, un pomeriggio pieno. Si inizia con Fabiana e la sua Star.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Coppola, o primo amore su Bella Radio. Abbiamo ascoltato quest'altro brano, davvero complimenti anche a Gino Coppola, brano bellissimo. Siamo ritornati, allora che ne dite se iniziamo a leggere qualche messaggino? Come sempre 388 82 92 885. Ciao Mary, sono Steffi, ciao Steffi, buon pomeriggio a te e a tutto lo staff di Bella Radio. Un ti amo a mio marito Alfio, che amo tantissimo e mi richiede solo amore. Ciao amore, un bacio, la mettiamo dopo. Poi Mimmo mi dice umidità 46 gradi. Oh veramente? Ma così c'è caldissimo, caldissimo, umidità più 46 gradi, aia, brutto. Va bene, voglio salutare anche Luisa, buon pomeriggio amore, un bacio grandissimo a te. Adesso arriva anche Rocco Ante, Lourdes Mauvaise.

Se a così dolce con me, ma non mi merito. Chi tu fa fai vuole sto cuore gelido. Sciacchiglia sempre capo, tempi migliore, ma so solamente brava a fa poesina minore. Non so romantica, non piagno innanzi ai film. Ma te muresse, ma orgoglio non te dico. Perché l'amore manda ritta che è una debolezza. E cada cira sempre chi te fa carezza. E tu guardava a rete vetro in una finestra rotta. Su una vestella e tutti scette, prima o poi te porto. Tu sapeva che hai vinceva perché era

0: follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
1: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: A Catania il termometro sale.
3: E sai cosa scende?
4: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
3: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
4: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Bella radio.
4: Canzoni napoletane.

0: esageratamente la voce di Anthony, bellissimo questo brano, ci riporta alle 17:46 minuti, quindi ben ritrovati a tutti, come state? Tra un pochino vi ricordo che iniziamo a rispondere al telefono. Allora abbiamo un messaggino vocale, vediamo un po', aiuto, dov'è il mouse? Ha già perso mouse, l'ho trovato, vediamo un po' chi ci scrive.
1: Ciao, bene, sono tutti da parlare, questa è la canzone. Andrangetto a Porta Volontà, mi ricordo papà che sta la mamma camera. Andrangetto a Porta Volontà.
0: Ok, bene, va bene. La dedichiamo a tua mamma e al tuo papà, giusto? Va bene, Andrea Z, portami lontano. Adesso la preparo e te la faccio ascoltare tra pochissimo. Un bacione grandissimo. Se avete voglia di inviarmi un messaggino vocale, se avete voglia di telefonarmi, ragazzi, voi fatelo tranquillamente. Come sempre, il nostro numerino è il 388-8292-885. Questo per i messaggi WhatsApp, messaggi, qualsiasi genere di messaggio vocale. E poi 095-87-39-658 invece per le vostre telefonate, che le inizieremo a prendere dalle ore 18. Il mio amicone Salvuccio, vi scuso, eccolo qui. Buon pomeriggio, principessa amica mia. Come stai, Mary? Bene, tesoro, tu come stai? Un bacio a te e a tutti gli amici che menziono sempre. Ti voglio bene. Buon proseguimento di serata e di weekend. Grazie, Sa, ti mando un bacio grandissimo anche a te. E adesso andiamo proprio con Andrea Z. Io torno dopo.

bellissima la canzone di Andrea Zeta, Portami Lontano, bella. Nel frattempo è arrivata anche, ah, mi sono dimenticata, scusatemi, non è colpa mia, è colpa di Bellina. Aspetta, stavo dicendo questo, nel frattempo è arrivata Bellina che si è posizionata sul mixer. E come si fa a non coccolarla quando ti chiede proprio le coccole? Perché in questo momento lei le sta chiedendo, quando lei si mette così è proprio perché chiede le coccole, e quindi la facciamo contenta, la coccoliamo, è in fase coccole, niente, ogni tanto è così coccolosa e noi la coccoliamo. Ora lei mi inizierà a stressare perché vuole le coccoline. Va bene, allora ragazzi, siamo pronti per chiudere la prima ora. Quindi io vi aspetto, mandatemi le vostre telefonate tra pochissimo, le inizieremo a prendere perché siamo... No, vabbè, ancora abbiamo 10 minuti, dai, ce la facciamo. Allora, devo leggere il prossimo messaggino perché abbiamo tempo. Buon pomeriggio, Mary, sono Carmela. Volevo dedicare un bellissimo brano d'amore a mio marito, fai tu. Come si chiama tuo marito? Raga, ve lo dico sempre, scrivetemi i nomi. Se non mi scrivete i nomi, io come faccio? Ciao Mary, sono Agatino, un saluto a tutti quelli che mi conoscono, buon pomeriggio anche a te. Ecco, lei nel frattempo fa di tutto e di più. E arriva anche Marco Calone, quando stai sola tu.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella. Perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio.
6: Canzoni napoletane.

Daniele De Martino e Gianni Vezzosi, non te voglio te penso, e questo è Numacello, è Numacello. Comunque abbiamo aperto la nostra seconda ora, quindi da questo momento iniziamo a prendere le telefonate. Nel frattempo è arrivata anche una zanzara che, indovinate dove ha morso? Esatto, nel piede questa. Va bene, abbiamo un messaggino, aspetta che lo prendo. Ho bella messa qua e adesso utilizzare il mouse è praticamente impossibile. Mi manchi Romina da parte di Raffaele. Ok, detto, fatto. Sempre 388-8292-885. Devo salutare Giusy, che invece mi ha richiesto il brano di Mario Forte, L'amore vero esiste. Altro brano super romantico, la dedico a tutti.

0: sogni quando mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne sogni quando.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornoso, a nascondivo le emozioni. E se ho destino ha voluto che ci eravamo
0: incontrati.
1: Che sta canzone che ci faccio un sogno.
2: L'amore vero esiste, Mario Forte con questo brano dedicato, era Giusy, sì, e poi come sempre per tutti gli innamorati. Allora, 095 87 39 658, il nostro numerino per i vostri, le vostre anzi telefonate, perché il numero per i messaggi invece è lo 095, scusatemi, il 388 82 92 885. Oh, ci sta che io ogni tanto mi confondo con tutti questi numeri, grazie. Pronto? Pronto?
3: Ciao Mary.
2: Oh Stefi, buon pomeriggio.
3: Come no, buonasera, ma dove sei stata ieri Mary? Ieri ieri mi sei mancata Mary.
2: Amore, hai ragione, no, niente. Ciao Alfiuccio, buon pomeriggio. Ma domani fai il compleanno Alfio. Domani è grande festa Stefi. A mezzanotte sveglia che gli devi fare gli auguri.
3: Certo, ovvio, Mary.
2: Ecco, domani si fa la baldoria.
3: Ma certo, l'ultimo giorno delle ferie, perché poi mi devi rientrare, andiamo a lavorare.
2: E niente, da lunedì, Stefi, poi ce l'hai il sabato.
3: Mi manda poi.
2: E niente, poi ce l'hai il sabato e la domenica. Poi non è che se ne va tutto il giorno, Stefi, la sera torna a casa.
3: No.
2: Voglio
3: certo, la sera poi torna a casa con me, no?
2: Certo, te lo spupazzi tutto.
3: È solo l'amore.
2: Là te lo, sì. Te lo spupazzi tutto, Stefi. Senti, ma che cosa fate domani?
3: Domani festeggiamo il compleanno di me e di Alfio.
2: Sì.
3: No, la festeggiamo domenica, però domani abbiamo senza candela, la torta senza candela.
2: È giusto, giusto. E poi domenica invece si spegne la candela.
3: Troppo torta, e poi abbiamo pizza di torta.
2: Ah, due torte Alfio quest'anno.
3: Certo.
2: Bello così, allora. Due è meglio che zero.
3: Mary, te la posso dire una cosa in privato, però senza sentire nessuno.
2: Va bene Stefi, aspetta fuori in diretta, va bene?
3: Sì
2: ok,
3: Mary.
2: Aspettami là, sto tornando.
3: Sì.
2: Ciao. Noi andiamo con Gianni Ventura, peccato, meglio no, il nuovo brano, a dopo.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici,
4: in grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete,
4: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
3: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
4: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.

Greca, grande Gioele, ma quanto è bella la nuova canzone, complimenti sempre sempre sempre a Gioele. Andiamo a Tormina, sì raga, sì, voglia di mare, di vacanza, ancora non ci sono andata a prendermi un po' di sole, a farmi un bagnetto, niente, niente, niente. E va bene, ci riprenderemo, sempre 095... 095 87 39 658. Niente, sorridevo per il messaggio che mi ha mandato Salvuccio Viscuso. Beh, non lo so, sa, tu che dici? Amore, ciao, sono Maddalena, per mio marito Massimo Fichera un ti amo immensamente, grazie, ma certo tesoro, un bacione anche a te. Raga, nel frattempo voi non la vedete, ma qui c'è tutta sul mixer, raggomitolata la nostra bellina. Ma si sta letteralmente arricriando. Va bene, c'è anche Salvo che invece mi ha richiesto Mauro Nardi, nato meglio me.

Ritornati dopo quest'altro brano su Bella Radio 18:33. Questo significa solo una cosa: che tra pochissimo, purtroppo, ci dobbiamo salutare, perché anche oggi la nostra puntata è quasi arrivata al termine. Ma io ancora per mezz'ora sarò con voi. È arrivato il momento di Finizio e la sua fotografia.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Asaia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.

Andrea D'Amore, io, tu e mamma, brano che ieri abbiamo presentato, perché comunque ieri è venuto a trovarci Andrea insieme a sua moglie, suo figlio, una bellissima intervista, abbiamo conosciuto anche lui. Ragazzi, è l'ultimo giorno della settimana per quanto riguarda il nostro appuntamento, poi ci si risente lunedì, quindi per due giorni staremo lontani, speriamo di riuscire a prendere un pochino di sole. Raccontatemi, poi voglio sapere tutto, dove siete stati, cosa avete fatto, dove, quello che avete combinato. Arriva anche Enzo Barone insieme a Joseph, voglio asciugare te.

0: canzoni napoletane.
1: Stasera sì, più bello con i resti capiti, e quando mi avvicino pare che mi metti scorno e vado si da già casa. Ma pare una creatura questo dell'acqua e mare, per me tu si ora respira.

tra poco c'è mattina. Passa una tanottata insieme a te, c'è bella ancora, pure ci li sta la città. E voglio a te per sempre, tu non si ruvi, per me sei tutto come.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

l'orchestra italiana. Ragazzi, abbiamo finito anche per oggi. Mando un bacione grande a Lia, sperando che mi stia ascoltando. Un bacione a tutti voi, ragazzi, e vi do appuntamento a lunedì. Vi auguro un buon weekend, un buon fine settimana e ci si risente lunedì. Passate un buon fine settimana. Lo so che l'ho ripetuto 300 volte, ma è così. Ciao!

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando la cuscina. E quando la prima mattina mi sono scettato, o prima raggio sole, raggio portato.

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: Un'opera d'arte?
4: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Cambia mood, cambia marcia.
0: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
0: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
0: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio Scambiatore.
7: Mary Milani, bomba atomica.

sbagliato sto tempo. Oggi fa 20 anni è diventato un capriccio e non si sente più chi la napoletana e non si sente più le canzoni una volta.

0: Sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Salvo Veneziano, mamma mia,

0: super grande affare vendere ed orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
4: Bella Radio. Canzoni.

0: canzoni napoletane. Maria Nazionale e Mr. Hyde, questione e core.
1: Core solamente una questione, core. I sentimenti ti indevi che non trovano pace, sarà cosa una scusa, poi.

speranze e vuote mariola. Sarò bisuona ma potorna senza fare un muro. C'è stai vero una rete all'ultima creatura. Chi cerca ma mio padre solo quando resta solo. C'è stai chi soffre tutti i giorni ma ci crede ancora.

0: e gli alza di aspettare.
1: Trasa senza permesso.
0: E tutto può cagnare.
1: L'amore come all'acqua.
0: Romare un fondo e va.
1: S'asciutto un golio sale.
0: Rimane in se ne va.
1: L'amore non avvisa.
0: E gli asa vi aspettare.
1: Trasa senza permesso.
0: E tutto può cagnare.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpeace Parking. Parcheggio coperto e custodito.

0: Dito 24 ore su 24, con navetta gratuita, che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Mira al Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Asaia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Se la mattina mi scetasse e non ci stai, e se New York tu morisci che te ne vai.
5: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
4: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce, rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

Canzoni napoletane. Nancy Coppola, Falso innamorato.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Tony Marciano, particolare e bella.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
2: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
2: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
2: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Canzoni napoletane. Gianluca Capozzi. E poi arrivi tu.
6: È trovare ciò che vuoi quando non cercare.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Canzoni napoletane. Andrea Sannino, per sempre. Come

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

chiama vita. E perché la vita si per me. E vota, non do sacerice la parola che approva. Ma tu mi puoi capire a papà. Puoi sempre contare con la me. Non ti scorda mai. Papà, sta sempre non passare a te.

canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, 20 anni fa.

sei bella che sto la sposa, come sei bella papà, amarone da compagno, amarone da compagno.

canzoni napoletane. Marsica, senza e te.

C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la

0: Pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Checco Dani t'ha già tradito.

0: canzoni napoletane.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Francesco da Vinci, mamma.

canzoni napoletane. Paola Pezzone, chi ci sta?

tu saci che faccio lo cane. Ma sei più forte di me che posso fare. Ora si sa che non sia mio, e ognuno tutto chi si può fornire. Ma io continuo ancora a rubare questo amore, perché non posso far meno che sti vasi, che sta bocca e che sti mani, sti capiti. E se non io ho tutto chiesto veramente avesse a venire, non mi ha toccato, non mi cercato, perché forse

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Luciano Caldore, non c'è piccecamme.

0: radio.
1: Bella.
2: Canzoni napoletane.
3: Era un po' che vorrei, ma ancora
2: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

0: Carmelo Zappulla e Mario Todisco, Fortemente nel cuore.
1: In un'ora mi innamorai dei tuoi occhi, del viso, della semplicità.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Franco Calone, a te papà.
2: Con l'occhio verso

Ma ricordi te? Quando ero creatura, mamma mi scelava e tu mi accompagnava a scuola. Ma venisse l'anno che sta vita mia, per 3 mesi, papà. Papà, solo mezz'ora.

0: canzoni napoletane. Mr. Hyde e Natale Galletta. Carnale come si.
1: Succede sempre quando il cuore non c'è voca di. Quando stai sola e tutta vita tu sta a mano a te. Eppure si rimane, te volisse innamorare. Sai che hanno cuore rotto.

Canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te,

0: Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Alessandro Spitaleri, Tussina Musica.
3: Ti vedo già mi manca usciato, come se ho tempo

0: sperma, ma gli sono furto.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
3: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.
7: Antonio Zinna, Non sei un'avventura.
8: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.
9: So-

0: canzoni napoletane. Giovanna Desio, pazzo innamorato.
1: Tu non mi abbracci.

0: sposai e te m'innamorai. Tu mi riceva mai, non te lascia mai. Bucciarda mo che fai, se ora te ne vai. A col pezzo lato, ma non ti scorda mai. Io da già ma da sai.
1: Canzoni napoletane.
2: Giusy Attanasio fa sta zitto core.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Alessandro Fiorello, tu la mia favola.

canzoni napoletane. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così. Arriva.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Stai ascoltando Mimmo Danni, Isso, Yes.

Faccio brutti sogni e poi mi scede bot. Vedo le facce degli amici che non ci stanno più. Ho sbagliato a prendermi le colpe, a pensare potevo fare di più, ad immaginare un finale diverso, a pensarsi che la palla non pigliava traversa, a distinguere l'amore dal sesso, se a volte vince se perso.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Andrea Zeta e Giusy Attanasio, Eterno amore. Quante

Canzoni napoletane. Daniele De Martino, che ci fa?

0: canzoni napoletane. Mario Forte e Fabiana, un pazzo e una pazza.
1: Addosso giù da capita, che sta non mi fa respirare.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio. È mezzanotte, in punto.

0: bella radio. Canzoni napoletane.
1: Leo Ferrucci fernisce la e fa scema.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Conti, brividi.

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate, tiene una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando penso che all'istituto morendo di tuo posto mio.

anche distanti, si sfiorano per la strada per dirsi un ciao, e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare, e scegliere o sta insieme a Issa, oppure devo strisciare la vita insieme a me.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Maria Nazionale. Chitarrella chitarre.

0: Bella Radio.
1: È l'una e un minuto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: Gianni Vezzosi, tu per me sa sai è importante.
1: Voce di uomo caro, a parlare sempre le stesse cose. Perché tu non grida mai la verità, ma che tu ti caffè.

0: Leonardo da Vinci. Non riesco a farti innamorare.
1: Ho inventato questa sciocca scusa, un appuntamento a caso.

0: quelle migliori.
1: Carmelo Zappulla, Cade la neve.

0: Bella Radio. È 1:59.
1: Bella Radio.
2: Le migliori.
3: Maria Nazionale. Ciao ciao.